che suona. Dove brucia una lacrima sarà il tuo focolare, per sempre dovrai girare. Solo e straniero, ovunque forestiero.

le stelle, il grande meccano dell'universo sovrano, perché la balena è un cannone puntato sull'abisso del

ed a Noè nell'arca della pancia. Non badate all'odore dell'artista ambulante, è pur sempre una carcassa di taxidermista, la carne imputridita, i golla sulla pista.

gente come madre, come i fanciulli di Erode, e io la porto a voi affinché possiate liberarvi e brutalmente desiderare e selvaggiamente uccidere, picchiare e stuprare, sbranare nella santa anarchia.